Questi mi ha aspettato lui, mi gran spettacolo il continuo. Musica! Chi se poi ce la sta? Fa spiegare tutti in arena. Hai musica, che in arena.